Ma sottimo le coppe che hai testi, sottimo la fa un si che hai testi. Muove le sweep e si riepo un attacchi, o qua gli occhi e sui puca pababacchi. Sa che ci fede sa dea, perché vi più continuo a fessi, i gai ripeti. Se tu so fa son pure calmo, avec mon bon